corrente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

giù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe

0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo, cioè, si studia sempre. C'è sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè, non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.